0: 难过嘅星期一，
1: 三五成群
2: 围炉废噏，
3: 围炉废噏由我起炉，我系黄天怡。
2: 之前咧，我咪同朋友去咗玩呢个室内网球嘅，然后咧，我哋。